0: qui dalle chiera in traccia, d'inforra o panu le rispose, quando a me pala, are i vogli, tanto sarei vesco, e tanto si produsse un miracolo, a pala che era fatta di legno secco, ben inteso, fiorì, e ci nascono i vogli. Dunque, in suo questo miracolo, in 1202, un panattiere di Parigi offerti noi, arpente di terra, per fare una cappella a Sant'Onorato e da qui che due anni in Parigi lo Faubourg Saint-Honoré. E così che Sant'Onorato diventò patrono dei panatteri. Sant'Onorato è morto come vescovo d'Amiens in anno 600.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, terza parte, versetto 31. I suoi servitori gli dissero: ecco, abbiamo imparato che i re di Gaza, di Israele, sono re misericordiosi. E ma mette sacche dentro ai nostri reni e corde ai nostri gappi, e esceremo verso il re di Israele. Può darsi che lo ti lascerà vita. Si messero sacche intorno ai reni e corde in giro al gappo, e andono verso il re di Israele. Dissero: il tuo servitore Benade dice: lasciami la vita. Agab disse: è sempre vivo, è un mio fratello. Quell'uomo capino che se parole erano di buon augurio, e si spicciò non andò in uso senso e di Benade è il tuo fratello. E lui disse: portatelo. Benade venne vicino a lui e Agab lo fece gula non ta uso garo. Benade gli disse: ti rinderà due città che un mio papà pigliata al tuo papà, e stabilisce per te Carudi in Damasco, come non aveva stabilito mio papà in Samaria. E Dio, disse Agab, ti lascerà di andare fendo un'alleanza. Fece un'alleanza con lui e lo lasciò andare. Uno di violi di provete disse al suo compagno, secondo l'ordine dell'Eterno: menami, ti prego. Ma quello rigusò di colpiscelo. Allora gli disse: perché tu non hai ubbidito la voce di un signore? Ecco, quando tu mi avrai lasciato, il leone ti colpiscerà. E quando l'ebbe lasciato, il leone lo scontrò e lo colpì. Trovò un altro uomo e gli disse: menami, ti prego. Quell'uomo eliminò e lo verì. Il profeta andò a mettersi nella strada di un re e si mascherò con una vasciola nella luce. Quando il re passò, brillò verso lui e disse: il tuo servitore era a mezza battaglia. Ed ecco, un uomo si avvicina e marega un uomo dicendo: cura st'uomo. Se lui ne manca, a tua vita risponderà di asoia o pagherà un talento d'argento. E mentre il tuo servitore era occupato qui e qua, l'uomo è sparito. Il re d'Israele disse: questo è il tuo giudizio, l'hai pronunziato tu stesso. All'istante il profeta si cacciò a fascia da Nanta all'Olocci e il re d'Israele lo riconobbe come essendo uno dei profeti. Allora disse al re: così parla l'Eterno, perché tu hai lasciato sfuggire dai tuoi mani l'uomo che avevi dato all'interdetto, a tua vita risponderà di sua vita e il tuo popolo di suo popolo. Il re d'Israele se ne andò in deelo, triste e irritato, e giunse in Samaria.

0: Australe, in con Philippe Perrault.
1: Buongiorno a tutti, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione di Canton Australe, ma parla giusto appunto di Canton Australe oggi con un travaglione che è stato trovato in Campile, paese di Agastanice, in cui è stata rilanciata dopo 3 anni di impegni di ripetizione, a messa di vivi e quella di morti, secondo diverse testimonianze lasciate da Orso Paolo Giovannoni. In Campile era cantata a messa a 3 voci, come dappertutto in Cismonte, ma l'uso si è spento verso gli anni 50, tramandato dall'ultimo cantore che si chiamavano dunque Pagani, Pasqualini e Giovannoni. Fortunatamente Orso Paolo Giovannoni si consacrò a diversi registramenti di sta polifonia sino all'anno 80, cantando e 3 voci che lo sappia a mente, e dopo un lavoro d'analisi e di ristorazione qualche cantatore hanno imparato e travagliato sti canti, oggetto di una tela settimanale in Bastiglia, e poi venne il momento di stampare in a memoria la sua forma polifonica con un film realizzato in una cappella di Madonna in Antibia, paesolo d'origine di Giovannoni, una restituzione con l'aiuto di Utaina Club, di CDC, un centro d'arte polifonico e a Gumuna di Campile. Hanno partecipato di nuovo progetto a società Pimento Prod per Villemer e Post Prod, Manu Gallet per un mix son e François Desjobert per un ritratto. I cantatori sono Eric Biaggetti, Fili Gambotti, Jean-Luc Luciani, Miguel Paoli di un gruppo Tavagna impegnato di nuovo, l'abbiamo detto, a prod di suo progetto, e Stéphane Morel. Hanno ripiegato dunque tale e quale sa messa, ma principiamo se missione qua messa di vive e l'introito. Allora principiamo sa messa di vive con l'introito, quello di chi si canta per l'Apostoli.

Allora, sempre in padiere, sempre un verso di campile, restituito da sa squadra, e ma continua un nostro viaggio, questa volta, o Ghirielison.

Ecco, un bel ughiri è magnifico, con un verso che si assomiglia appena a quello di Rus, ma di no, Utalin, un paese che è tanto lontano, stiamo a sentire una gloria particolare di no, qua chiama, che si assomiglia a quella d'Italia, per un recitativo, stiamo a sentire una gloria.

Allora, dopo u gloria ma sta senta wa u canto dell'offertorio, allora quello di morto non scambia mica u domine, ma quello di vivi, come d'altronde u canto di comunione, scambia seconda a liturgia, donc stiamo a senta u canto di l'offertorio, si può pigliare certe volte u salutaris per l'offertorio, u salutaris per la comunione e per u pane, ovvamo su canto scritto da Gian Paolo Poletti, sia per l'offertorio sia per la comunione. Ecco, stiamo a sentire il canto dell'offertorio.

Allora, dopo l'offertorio, quello che seguita la liturgia, die usantus. Siamo sempre in campile, stiamo a sento verso, un principio particolare differente di altri paesi, posto che a seconda comincia sola. E due primi santus sono sole, e basso e terzo entrano a terza parola santus. Ecco.

E custu magnificu santu si de campire un verso particolare, ma continua. Uno strumiaggia qua questa volta, la Newsday.

In fine, dopo la Newsday, a Magon c'è sta prima parte con Gantoli Comunioni che scambia, come l'ha detto Nanz, tutti gli ordini, ma è vero che lo si può pigliare di noi, come l'ha detto di noi, o salutaris, sto Gantoli Comunioni che si canta per San Pietro e Paolo 29 di giugno, che è la festa patronale del paese di Gampile. E stiamo a sentire Gantoli Comunioni.

0: Ecco, abbiamo compiuto questa prima parte dell'emissione dedicata a Messa di Campile. Ci diamo appuntamento la settimana che viene per la seguita, e dopo la Messa di Vivi si tratterà di la Messa di I Defunti. Intanto, bella settimana a tutti.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: O 16 maggio affistemo a Sant'Onorato o Sant'Anaratto e c'era anche un nome per donne, Annaratta o Onorato. Onorato era vescovo Damien. Fu onorato XI secolo, ma è morto in anno 600. È nato nel paese di Port-le-Grand, en Ponthieu, al principio del VI secolo. Era un giovanotto con una ridia, era una vera peste. E ogni anno che tu dissi a qui da chi gli serviva di mammana, che tu volia diventare prete, qui da chi era in traccia, di inforra un pane, gli risposi, quando a me pala, arei vogli, tanto sarei vesco, e tanto si produsse un miracolo, a pala, che era fatta di legno secco, ben inteso, fiorì, e ci nascono i vogli. Dunque, in suo inizio di questo miracolo, in 1202, un panattiere di Parigi offerti noi arpente di terra per fare una cappella a Sant'Onorato e da qui che due anni in Parigi lo Faubourg Saint-Honoré. E così che Sant'Onorato diventò patrono dei panattieri. Sant'Onorato è morto come vescovo Damien in anno 600.
1: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, terza parte, versetto 31. I suoi servitori gli dissero: ecco, abbiamo imparato che i re di Gaza, di Israele, sono re misericordiosi. E ma mette sacche dentro ai nostri reni e corde ai nostri gappi, e sceremo verso il re di Israele. Può darsi che lo ti lascerà a vita. Si messero sacche intorno ai reni e corde in giro al gappo, e andono verso il re di Israele. Dissero: il tuo servitore Benade dice: lasciami a vita. Agab disse: è sempre vivo, è un mio fratello. Quell'uomo gappino che se parole erano di buon augurio, e si spicciò non andò in uso senso e di Benade è il tuo fratello. E lui disse: portatelo. Benade venne vicino a lui e Agab invece gulà non ta uso garo. Benade gli disse: ti rinderà e città che un mio papà pigliata al tuo papà, e stabilisce per te Carudi in Damasco, come non aveva stabilito mio papà in Samaria. Ed io, disse Agab, ti lascerà di andare fendo un'alleanza. Fece un'alleanza con lui e lo lasciò andare. Uno di violi di provete disse al suo compagno, secondo l'ordine dell'Eterno: menami, ti prego. Ma quello rigusò di colpiscelo. Allora gli disse: perché tu non hai ubbidito la voce di un signore? Ecco, quando tu mi avrai lasciato, il leone ti colpiscerà. E quando l'ebbe lasciato, il leone lo scontrò e lo colpì. Trovò un altro uomo e gli disse: menami, ti prego. Quell'uomo eliminò e lo verì. Il profeta andò a mettersi nella strada di un re e si mascherò con una vasciola nella luce. Quando il re passò, brillò verso lui e disse: il tuo servitore era a mezza battaglia. Ed ecco un uomo si avvicina e marega un uomo dicendo: cura st'uomo, se lui ne manca a tua vita risponderà di asoia o pagherà un talento d'argento. E mentre il tuo servitore era occupato qui e qua, l'uomo è sparito. Il re d'Israele disse: questo è il tuo giudizio, l'hai pronunziato tu stesso. All'istante il profeta si cacciò a vascia da Nanta all'Olocci e il re d'Israele lo riconobbe come essendo uno dei profeti. Allora disse al re: così parla l'Eterno, perché tu hai lasciato sfuggire dai tuoi mani l'uomo che avevi dato all'interdetto, a tua vita risponderà di sua vita e il tuo popolo di suo popolo. Il re d'Israele si andò in deelo, triste e irritato, e giunse in Samaria. So